voglio fermare anche il camion, si è pussicato. Pussicato! Ho saputo, l'ho pussicato, l'ho pussicato, ho saputo il pussicato. Bonjour, monsieur Pussycat.